se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo' bene al sesso vostro, lo sapete,

tanti a tanti a tanti a tanti. Che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro.

di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E